0: gente in giro, proviamo a far cantare gli animali.
1: Radio Deluxe. Vete, vete, prende.
0: Bravo microfono. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Avete spostato la macchina? Anch'io. 1, 2, 3, 4.
2: Paracile e il mondo insegna online.
1: Radio Deluxe. Te prende.